0: King in town.
1: Il nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
2: Night Drive
1: torna domani a mezzanotte
2: su Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi. Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 90, nei bar, nei lidi, nelle sale giochi a gettoni, c'è sempre un capannello di ragazzi in silenzio, con una moneta stretta in mano. Questa è la storia del videogioco che ci ha insegnato che per diventare campioni bastava un joystick, 6 tasti e una Duken ben piazzato.
2: Stay calm. Concentrate on the screen. Street Fighter 2 is on Super Nintendo.
0: Marzo 1991. Capcom lancia Street Fighter 2, un innovativo picchiaduro 2D che rivoluziona le sale giochi. 8 lottatori, ognuno con uno stile inconfondibile, una nazione d'origine e mosse speciali. L'obiettivo? Vincere un torneo mondiale a suon di calci rotanti, Sonic Boom e palle di fuoco.
3: USSR. Round 1. Fight!
0: In pochi mesi Street Fighter 2 diventa un fenomeno globale capace di oscurare persino il primo capitolo del 1987. Un gioco ancora grezzo con Ryu e Ken come unici personaggi selezionabili. Curiosità, la prima versione arcade non aveva tasti, ma 2 grossi cuscinetti in gomma sensibili alla pressione. Più forte li colpivi, più potente era il colpo. Idea originale ma disastrosa. Molti li rompevano e Capcom passò a 6 pulsanti.
4: In sala giochi con questi tastoni era ingiocabile e quindi i noleggiatori hanno deciso di intervenire e mettere i 6 tasti per fare in maniera tale che incassasse di più, perché altrimenti con i tastoni non aveva proprio incasso.
0: Proprio Ryu e Ken ci regalano 2 delle mosse più iconiche di sempre, la Duken, parola composta da A, onda, Du, movimento, e Ken, pugno, ovvero pugno a onda d'urto.
5: Hadouken!
0: E lo Shoryuken, composta da Sho, crescente, Ryu, drago, Ken, pugno, quindi pugno del drago crescente.
5: Shoryuken!
0: Con Street Fighter 2 nasce la cultura della sfida 1 contro 1. Restavi finché vincevi.
6: You win!
0: Poi cedevi il posto e ricominciavi ad aspettare.
6: Lose!
0: Nessuno dimenticherà mai la prima volta che ha mandato KO un amico con una sfera di energia blu.
1: Retrogrammi. Torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Questa è la storia.

0: Summer is here.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi. Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80, gli anime diventano il rifugio pomeridiano di un'intera generazione. Questa è la storia di una ragazza di campagna che arriva in città e inizia a saltare più in alto di chiunque altro, e spesso anche oltre le leggi della fisica.
2: Niente paura, ragazzi, non mangio nessuno. Sono la cugina di Mimia Iwara, mi chiamo Mila Azuki.
3: Beh, benvenuta allora.
0: Il 25 febbraio del 1986 arriva in Italia Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. La protagonista è Mila Azuki, una ragazza che, dopo aver vissuto l'infanzia in campagna con i nonni, si trasferisce a Tokyo per vivere con il padre Toshiko, un fotografo professionista. A scuola Mila scopre la pallavolo e col tempo diventa una schiacciatrice potentissima.
2: Non credere di aver vinto, Nami! Le tue battute ormai non mi spaventano più!
4: Allora preparati, è la tua ultima occasione.
0: Tra un allenamento e l'altro si fa strada anche un sentimento per Shiro Takiki, capitano della squadra maschile.
2: Chi è stato quell'idiota?
5: Sono stato io, scusami. Ti sei fatta male?
0: Ma per Mila il cuore batte soprattutto sul campo. Entra nella squadra dell'Ikawa, affronta la terribile Kaori Tagikawa, passa alle Seven Fighters e viene allenata da Mitamura, che la guiderà fino alla convocazione in nazionale per le Olimpiadi di Seul.
6: Magnifico, il servizio supersonico dell'Azu che sembra assolutamente imprendibile per le avversarie. Queste micidiali battute sfrecciano sul campo da gioco come missili spaziali.
0: Le differenze con l'anime e il manga sono tante. Il vero nome di Mila è Yu, mentre Shiro in realtà si chiama So ed è un personaggio marginale. La madre non è in vita, mentre il fratellino Sunny e la squadra della Seirin non esistono. E no, Mila non è la cugina di Mimia Iwara. Non lo è mai stata. L'idea è tutta dell'edizione italiana.
2: Questa sarebbe una partita importante, ma non farmi ridere. Le partite importanti sono ben altre, ad esempio quelle di mia cugina Mimi.
4: La cugina di Mimia Iwara.
0: In Italia la serie, spinta dalla mitica sigla di Cristina D'Avena, diventa un cult, tanto che molte giocatrici professioniste hanno raccontato di aver iniziato a giocare a pallavolo proprio grazie a Mila e Shiro.
2: La lotta è ricominciata e tanti ostacoli dovrò superare. Ma voi lo sapete, amici, io non mi tirerò indietro e alle Olimpiadi di Seul ci sarò anch'io. Arrivederci e come sempre,
1: a te! Retrogrammi. Torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
0: Questo.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Senza alcun preavviso, un'intera generazione di adolescenti fa la conoscenza di un uomo taciturno con 7 cicatrici sul petto che disegnano l'Orsa Maggiore. Questa è la storia di uno degli anime più epici e amati della storia della TV.
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.
1: È il 1987, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Ken il Guerriero. La serie racconta il viaggio di Kenshiro, 64° successore della Divina Scuola di Hokuto.

0: Ken vaga per le terre desolate di un futuro post-atomico senza leggi, dove i sopravvissuti vivono tra le macerie della civiltà, perseguitati da bande di predoni.
1: La costellazione dell'Orsa Maggiore. Il potere che essa conferisce a chi nasce sotto il suo segno è terrificante. Dicono che con la sola forza della mente si possa concentrare tutta l'energia circostante in un unico punto all'interno del corpo dei propri nemici e poi liberarla con effetti devastanti.
0: Il viaggio di Kenshiro lo porta ad affrontare numerosi nemici, tra cui il perfido Shin, maestro della sacra scuola di Nanto, responsabile del rapimento della sua amata Giulia. Ma il destino di Ken è intrecciato anche con quello dei suoi fratelli adottivi, Toki, medico e maestro di arti marziali, il crudele Jagger e Raul, il potente re di Okuto, deciso a conquistare il mondo con la forza.
2: Mio padre Ryuken, che non ebbe la benedizione del Signore per avere bambini, ci adottò. Ma nella storia, la sacra scuola di Okuto può avere un unico successore. Solo uno di noi poteva essere iniziato ai suoi principi segreti.
0: Accanto al protagonista ci sono Bart e Lin, due bambini che per Ken diventano famiglia, luce e umanità. Kenshiro non è un supereroe, è un antieroe, tragico.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Da questo momento, sette grandi canzoni a tema,
1: senza interruzioni. Seven songs. Le sette migliori
0: di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90
1: su Globo Vintage.

0: Le sette migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
2: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
2: Ah, congiuntivo.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globovisto? Voi sapete che, insomma, le robe generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chiusa la pop, chiusa il rock,

0: causa stanchezza da mix, DJ Osso si ferma un po' e torna tra poco. Seguiranno nuovi interessanti sviluppi su Globo Vintage News. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Questa è la storia.
7: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta di vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
4: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: abbigliamento di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: Seven songs.
5: Le sette migliori.
4: Di Globo Vintage.
5: Disco 70.
4: Il fenomeno dance degli anni 70.
5: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: ogni momento su Globovizzer.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro. Mauris.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Questa è la storia.
9: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
1: Questa è la storia.
10: Sono i Mega e anche

0: Dai croccantini a Battlecat, cortocircuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage. Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, ben trovati. Martedì 4 agosto, in aumento il traffico sulla rete viaria cittadina, qualche problema sul raccordo anulare, abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra le uscite Ardetina e Tuscolana, si tratta di un incidente. In carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Casilina e Ardetina. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente con disagi sulla Prenestina, dove abbiamo incolonnamenti all'altezza di via della Riserva Nuova, ci troviamo nell'estrema periferia est della città. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, incolonnamenti in direzione della tangenziale est a partire da viale Palmiro Togliatti, la causa oltre al traffico intenso, i lavori all'interno della galleria Pittaluga dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per tali lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Parliamo di trasporto pubblico, per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio interamente coperto da autobus sostitutivi. Sulla linea della metropolitana ricordiamo invece la chiusura della stazione di Lepanto che resterà appunto inagibile fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare, gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa Ostiense, se provenienti da Orte sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 Roma Viterbo i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa Ostiense. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che

0: quale sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
6: Mauris. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
8: Da questo momento sette grandi canzoni a tema.
9: Senza interruzioni.
10: Seven songs.
9: Le sette migliori.
8: Di Globo Vintage.
9: Top Energy 80.
8: L'energia e il ritmo della

0: sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Questa è la storia.
9: Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

all'ascolto di Cortocircuito con DJ Osso bisogna sintonizzare bene la radio su Globo Vintage, alzare il volume a palla, cantare a squarciagola meglio di Cecco il panettiere ed infine

0: Orso che fa? Pausa lei? Non fughi, l'aspetto qui su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
2: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer is magic, is magic.
2: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
4: Questa è la storia.
5: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
6: Natalie! Qualcosa!

0: Non sono uno sciocco, Plisky.
1: Chiamami Iena.
0: S.D. Plisky. Americano, tenente. Unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente. Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato.

0: commissà, cortocircuito con DJ Osso è finito oggi. M'ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, ben trovati. Martedì 4 agosto, in aumento il traffico sulla rete viaria cittadina, qualche problema sul raccordo anulare, abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna, tra le uscite Ardetina e Tuscolana si tratta di un incidente, in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Casilina e Ardetina. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente con disagi sulla Prenestina, dove abbiamo incolonnamenti all'altezza di via della Riserva Nuova, ci troviamo nell'estrema periferia est della città. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, incolonnamenti in direzione della tangenziale est a partire da viale Palmiro Togliatti, la causa oltre al traffico intenso, i lavori all'interno della galleria Pittaluga dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per tali lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Parliamo di trasporto pubblico, per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio interamente coperto da autobus sostitutivi. Sulla linea della metropolitana ricordiamo invece la chiusura della stazione di Lepanto, che resterà appunto inagibile fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Lo stop dei treni

0: presta esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa Ostiense, se provenienti da Orte sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 Roma Viterbo i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa Ostiense. Maggiori informazioni su quest'altra notizia sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Il caldo infatti sarà intenso sia di giorno che di notte, con minime tropicali, valori massimi invece che saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
5: Supermercati Pim, per famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
6: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, bentrovati. Ci sono difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare. Un incidente provoca incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall'uscita Ardeatina fino al bivio con la Roma Fiumicino.

0: in direzione quindi Aurelia. Notevoli disagi anche sulla Pontina, penalizzata anch'essa da un incidente che sta provocando incolonnamenti tra l'uscita Ardea via Apriliana e l'uscita di Pomezia Sud in direzione Roma. Lavori in corso sul tratto urbano della Roma-L'Aquila comportano la chiusura dell'autostrada tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Questi lavori si protrarranno ininterrottamente fino a tutto il 28 di agosto. Lavori notturni sul tratto iniziale della 1 Roma-Firenze, ci riferiamo alla diramazione Roma-Nord, bene dalle ore 22 è prevista la chiusura dell'autostrada tra il raccordo anulare e lo svincolo di Sette Bagni in direzione di Firenze. La riapertura domani mattina alle 5. Sulla 1 Roma-Napoli dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma per le provenienze da Napoli. Ci sarà l'uscita obbligatoria al casello di Ceprano, anche in questo caso il termine dei lavori è previsto alle ore 5 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Il caldo infatti sarà intenso sia di giorno che di notte, con minime tropicali, valori massimi invece che saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli €89. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Questa

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80 e 90. È estate. La scuola è finita e in TV scorrono le immagini di piazze piene, playback e tormentoni da spiaggia. Questa è la storia della colonna sonora che ha

0: 1984, quando da un'idea di Vittorio Salvetti nasce il Festival Bar, una rassegna canora pensata come una competizione delle canzoni più gettonate nei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia.
1: Allora, questo microfono qui al centro serve per la prossima canzone, che è una canzone popolarissima perché è stata gettonata non so quante milioni di volte.

0: Festival Bar proda in TV, trasmesso dalla Rai fino al 1982. Ma è con il passaggio su Canale 5 nel 1983 e poi su Italia 1 dal 1989 che diventa leggenda. Tanti i conduttori che si alternano: Cecchetto, Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Alessia Marcuzzi. Ma la vera star era sempre lei, la musica.
1: Festival Bar 86. Sapore d'estate. Sapore di star. Sapore di Festival Bar. I cantanti che sono la tua voglia di ritmo, le canzoni che sono la tua voglia d'estate.
0: Palchi montati nelle piazze italiane, luci sparate contro il tramonto, artisti italiani e internazionali tra playback e acuti veri, mentre il pubblico canta a squarciagola. Dall'Arena di Verona a Lignano Sappiadoro, passando per località, balneari e città, ogni tappa è una festa. Il Festival Bar non era solo un programma, era un rituale accompagnato dalla sua compilation ufficiale, in doppia cassetta o doppio CD, con l'edizione rossa o blu.
2: L'estate non è una vera estate senza la compilation Festival Bar. 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta.
0: L'ultima edizione del Festival Bar risale al 2007. Poi, il silenzio. La musica è cambiata, i palinsesti

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno dalla redazione, ci sono ancora difficoltà con la carreggiata interna del raccordo anulare, un incidente provoca incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall'uscita Laurentina fino all'uscita Parco de' Medici, in direzione quindi Aurelia. In carreggiata esterna, rallentamenti con coda a tratti tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, incolonnamenti in direzione della tangenziale est a partire da viale Palmiro Togliatti, la causa i lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. E ricordiamo che per tali lavori, da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Parliamo di trasporto pubblico, per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è comunque interamente coperto da autobus sostitutivi. Sulla linea della metropolitana ricordiamo invece che la stazione di Lepanto resta chiusa e così sarà fino al 30 di agosto, per cui tutti i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
5: Supermercati Pim, di per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
3: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
2: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
3: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
2: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
3: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
2: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
3: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
2: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Vintage a

0: Globo Vintage Traffico.
1: Buongiorno dalla redazione, ci sono ancora difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare, un incidente provoca incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall'uscita Laurentina fino all'uscita Parco de' Medici, in direzione quindi Aurelia. In carreggiata esterna, rallentamenti con code a tratti tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, incolonnamenti in direzione della tangenziale est a partire da viale Palmiro Togliatti, la causa i lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. E ricordiamo che per tali lavori, da ieri, questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Parliamo di trasporto pubblico, per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è comunque interamente coperto da autobus sostitutivi. Sulla linea A della metropolitana ricordiamo invece che la stazione di Lepanto resta chiusa e così sarà fino al 30 di agosto, per cui tutti i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per

0: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Mauris, il numero uno del risparmio. Grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 centesimi.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
1: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
0: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
1: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
0: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
1: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
4: Mauris. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma, da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: abbigliamento di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra. Quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
7: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259. Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70.

0: convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,79 euro.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra. Quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Questa è la storia.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nei bar, nei lidi, nelle sale giochi a gettoni, c'è sempre un capannello di ragazzi in silenzio, con una moneta stretta in mano. Questa è la storia del videogioco che ci ha insegnato che per diventare campioni bastava un joystick, 6 tasti e una token ben piazzato.
2: Stay calm. Concentrate on the screen. Street Fighter 2 is on Super Nintendo.
1: Marzo 1991. Capcom lancia Street Fighter 2, un innovativo picchiaduro 2D che rivoluziona le sale giochi. 8 lottatori, ognuno con uno stile inconfondibile, una nazione d'origine e mosse speciali. L'obiettivo? Vincere un torneo mondiale a suon di calci rotanti, Sonic Boom e palle di fuoco.
3: USSR. Round 1. Fight!
1: In pochi mesi Street Fighter 2 diventa un fenomeno globale capace di oscurare persino il primo capitolo del 1987. Un gioco ancora grezzo con Ryu e Ken come unici personaggi selezionabili. Curiosità, la prima versione arcade non aveva tasti, ma due grossi cuscinetti in gomma sensibili alla pressione. Più forte li colpivi, più potente era il colpo. Idea originale ma disastrosa. Molti li rompevano e Capcom passò a 6 pulsanti.
4: In sala giochi con questi tastoni era ingiocabile e quindi i noleggiatori hanno deciso di intervenire e mettere i 6 tasti per fare in maniera tale che incassasse di più, perché altrimenti con i tastoni non aveva proprio incasso.
1: Proprio Ryu e Ken ci regalano due delle mosse più iconiche di sempre, la Duken, parola composta da A, onda, Du, movimento, e Ken, pugno, ovvero pugno a onda d'urto.
5: Hadouken!
1: E lo Shoryuken, composta da Sho, crescente, Ryu, drago, Ken, pugno, quindi pugno del drago crescente.
5: Shoryuken!
1: Con Street Fighter 2 nasce la cultura della sfida uno contro uno. Restavi finché vincevi.
6: You win!
1: Poi cedevi il posto e ricominciavi ad aspettare.
6: Lose!
1: Nessuno dimenticherà mai la prima volta che ha mandato KO un amico con una sfera di energia blu.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Qui.

Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con voce.

0: proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: sconto di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
0: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become Big.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive.
1: Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Vintage ha

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
2: Supermercati Pim, i prezzi migliori.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro. Mauris.
5: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: e con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra. Quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Mignolo contro spigo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Vintage Arena.

0: rare. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila dallo svincolo Cassia. E sempre sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti e code tra Pontina e Romanina. Sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti e code in direzione della tangenziale est a partire da via Fiorentini per lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per questi lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Ci spostiamo su via del Foritalico, tratto della tangenziale, rallentamenti e code in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Salaria. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi e sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litro, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
5: Mauris!
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli €89. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Sulla 1 Roma-Napoli code per incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. E a Roma sul raccordo anulare code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veientana e Salaria. Problemi a sud della capitale per un incendio nella zona dell'ex ippodromo di Tor di Valle. Si è resa necessaria la chiusura di Via del Mare in direzione Ostia da Via dei Cocchieri. Ripercussioni per il traffico. Sul tratto urbano della Roma-Teramo rallentamenti e code in direzione della tangenziale est a partire da Via Fiorentini per lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per questi lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Lavori di notte sulla diramazione di Roma Nord dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il raccordo anulare e lo svincolo di Settebagni in direzione di Firenze. La riapertura per le 5 di domani mattina. Altre interruzione sulla Roma-Napoli dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Per le provenienze da Napoli uscita obbligatoria al casello di Ceprano. Anche in questo caso il termine dei lavori è per le 5 di domani mattina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
9: Supermercati PIM, per famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
10: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: offerti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: senti, cioè, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, cieli sereni e tersi nelle ore serali e nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su tutta la regione. Il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere nel corso del pomeriggio a tratti sulle zone montuose dove sarà possibile qualche fugace temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 34-35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, gli anime diventano il rifugio pomeridiano di un'intera generazione. Questa è la storia di una ragazza di campagna che arriva in città e inizia a saltare più in alto di chiunque altro, e spesso anche oltre le leggi della fisica.
2: Niente paura, ragazzi, non mangio nessuno. Sono la cugina di Mimia Iwara, mi chiamo Mila Azuki.
3: Beh, benvenuta allora.
1: Il 25 febbraio del 1986 arriva in Italia Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. La protagonista è Mila Azuki, una ragazza che, dopo aver vissuto l'infanzia in campagna con i nonni, si trasferisce a Tokyo per vivere con il padre Toshiko, un fotografo professionista. A scuola Mila scopre la pallavolo e col tempo diventa una schiacciatrice potentissima.
2: Non credere di aver vinto, Nami! Le tue battute ormai non mi spaventano più!
4: Allora preparati, è la tua ultima occasione.
1: Tra un allenamento e l'altro si fa strada anche un sentimento per Shiro Takiki, capitano della squadra maschile.
2: Chi è stato quell'idiota?
5: Sono stato io, scusami. Ti sei fatta male?
1: Ma per Mila il cuore batte soprattutto sul campo. Entra nella squadra dell'Ikawa, affronta la terribile Kaori Tagikawa, passa alle Seven Fighters e viene allenata da Mitamura, che la guiderà fino alla convocazione in nazionale per le Olimpiadi di Seul.
6: Magnifico, il servizio supersonico dell'Azu che sembra assolutamente imprendibile per le avversarie. Queste micidiali battute sfrecciano sul campo da gioco come missili spaziali.
1: Le differenze con l'anime e il manga sono tante. Il vero nome di Mila è Yu, mentre Shiro in realtà si chiama So ed è un personaggio marginale. La madre non è in vita, mentre il fratellino Sunny e la squadra della Seirin non esistono. E no, Mila non è la cugina di Mimia Iwara. Non lo è mai stata. L'idea è tutta dell'edizione italiana.
2: Questa sarebbe una partita importante, ma non farmi ridere. Le partite importanti sono ben altre, ad esempio quelle di mia cugina Mimi.
4: La cugina di Mimia Iwara.
1: In Italia la serie, spinta dalla mitica sigla di Cristina D'Avena, diventa un cult, tanto che molte giocatrici professioniste hanno raccontato di aver iniziato a giocare a pallavolo proprio grazie a Mila e Shiro.
2: La lotta è ricominciata e tanti ostacoli dovrò superare. Ma voi lo sapete, amici, io non mi tirerò indietro e alle Olimpiadi di Seul ci sarò anch'io. Arrivederci e come sempre,
0: attacchi! Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: Colombo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico intenso sul raccordo anulare, rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veglientana e Sararia, tra Tiburtina e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Ardiatina e Tuscolana. Restano problemi a sud della capitale per un incendio nella zona dell'ex ippodromo di Tor di Valle, chiusa via del mare in direzione di Ostia da via dei Cocchieri. Ripercussioni per il traffico in tutta l'area circostante. Incidente su via Pontina, ci sono code tra Tor de Cenci e via di Decima in direzione Latina. Ci spostiamo sulla tangenziale est, rallentamenti e code per traffico tra via Nomentana e via Sararia in direzione dell'Olimpico. Sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti e code in direzione della tangenziale est a partire da via Fiorentini per lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per questi lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. Parliamo di trasporto pubblico per lavori sulla sede tranviaria su tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale

0: Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 x 65 grammi, 7,99 euro.

0: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le reti del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'EPEP. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via via.
8: Continua, spunta il risparmio. Via via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Vintage Are.

0: garage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale. Permangono incolonnamenti per incidente in uscita dalla città su via Pontina, dal raccordo anulare a via di Decima. E per un incendio nella zona dell'ex ippodromo di Tor di Valle, resta chiusa via del Mare in direzione Ostia da via dei Cocchieri. Ripercussioni per il traffico in tutta l'area circostante. Sul tratto urbano della Roma Teramo, brevi rallentamenti in direzione della tangenziale est a partire da via Fiorentini per lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per questi lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi e sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito
5: iBrand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo

0: noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
3: Mauris. Speciale agosto, chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto.

0: Orazio Balocchio, Prezzemolo e Finocchio. La musica di Cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: Cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, cieli sereni e tersi nelle ore serali e nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su tutta la regione. Il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere nel corso del pomeriggio a tratti sulle zone montuose dove sarà possibile qualche fugace temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 34-35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale. Permangono incolonnamenti per incidente in uscita dalla città su via Pontina, dal raccordo anulare a via di Decima. E per un incendio nella zona dell'ex ippodromo di Tor di Valle, resta chiusa via del Mare in direzione Ostia da via dei Cocchieri. Ripercussioni per il traffico in tutta l'area circostante. Sul tratto urbano della Roma Teramo, brevi rallentamenti in direzione della tangenziale est a partire da via Fiorentini per lavori all'interno della galleria Pittaluga, dove c'è una riduzione di carreggiata. Ricordiamo che per questi lavori da ieri questa autostrada è chiusa e lo sarà per quasi tutto agosto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma Teramo. Parliamo di trasporto pubblico. Per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi e sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: L'estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
5: Supermercati Pim, Iper Famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile. 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
1: Con la musica che ha fatto la storia. Ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogrande.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Vintage Fever Extra Large.
9: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
8: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: L'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
0: Dal valore speciale. Night Drive.
1: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
0: Su Globo Vintage.
1: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
0: Avvolgente e suggestiva.
1: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte.

0: questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
6: e la potenza

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 €.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, cieli sereni e tersi nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su tutta la regione. Il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere nel corso del pomeriggio a tratti sulle zone montuose, dove sarà possibile qualche fugace temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 34-35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Show.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.
1: Ritrogrammi.

0: Pietro Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
4: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: su un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
2: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
2: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Night Drive.
0: Oltre il tempo, la selezione speciale di Globo Vintage.
2: Yeah.